per mai. Ria, si hai rotto mai. Entrana, fiei hai affuor mai. Perfina, storran iai di armai. Papira, estamman fa mai.